0: Ogni sera Cicchetto e Brillantina, una litigata con lo specchio e vai con gli occhi bassi, scendere da solo la balena e da solo come un topo ritornare sui miei passi. Poi una volta ho detto basta, cambio tutto, cominciamo con la strada, allora ne prendo una e vado dritto, un po' difficile. Da un balcone una signora con le lanterne sulla pancia mi dice sali su che c'ho l'estate nella stanza. Era inverno e sono salito e arrivo su e lei che fa? Mi canta una canzone
1: e chissà scorda qua canzone.

il giorno dopo sono caduto e mi è caduto il sangue caldo dal ginocchio. E sarà stata la sorpresa, ma per la prima volta mi è caduta pure una lacrima dall'occhio. Oh, sega! Tre giorni per la cerco, tre giorni niente. L'ho trovata poi una volta al bar, a colazione. Signora, soy il cane che la segue affamato da tre giorni che non la trova. Ma se lascia così un cane affamato, disse di andare, che non mi ha riconosciuto. Ma ubriaco, torna a casa, ma dormendo.

sveglio e trovo un merlo tra i capelli. Gli do un colpo di karate, lo stendo e vado al cesso a litigare con i saponi.

l'avevo fatto e me l'hanno cresciuto i due baffoni. Ho capito tutto e ogni sera adesso faccio quel che faccio. Ogni volta cambio faccia, ogni volta cambio nome. Una notte sono agnello, una leone, pesce, spada, tamburino, soldato, mendicante. E me ne sto così, sul letto, con la strega e col diamante.